Eccoci, sono andate sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, la festa della mamma, quindi non potevamo non iniziare con questa bellissima canzone con la voce di Andrea Bocelli, Mamme oggi, vogliamo prendervi un momento per dirvi grazie, grazie per ogni momento che ci avete dato un sorriso, per la pazienza infinita, per la forza immensa che ci avete trasmesso ogni giorno, non importa quanti anni passino, il vostro abbraccio resta sempre il nostro posto preferito nel mondo e nel nostro rifugio più sicuro. Vi auguro quindi una giornata meravigliosa, piena di tutta la gioia, l'amore e la serenità che meritiate. Buona festa quindi a tutte le mamme, vi vogliamo un bene infinito, chiaramente gli auguri sono tanti che noi abbiamo trovato oggi condivisi sui social, tra i più belli, ce ne sono tanti altri. Profondi, emozionanti e anche molto allegri, composti come il nostro, se vogliamo, anche questo ci fa veramente molto bene perché ripensare a queste mamme in realtà è una cosa che non può non lasciare emozioni, appunto, come abbiamo iniziato. Bene, tanta musica quindi che oggi andremo ad ascoltare, anche molto ritmata evidentemente, per il meteo come vedete oggi su Tunisi veramente non c'è niente da dire, 30 gradi centigradi l'abbiamo già annunciato in settimana, vi ricordo comunque che mercoledì ci sarà un caldo da morire, martedì soprattutto il 33, ma mercoledì ci saranno 30 gradi centigradi, un po' di accalmia per giovedì, poi insomma sabato si ritorna a andare a bagno, a fare il bagno, non ci resta che quello, ragazzi, e sicuramente. Bene, parleremo un poco di sport perché sinceramente ci stavamo anche scherzando con il nostro tecnico, con la regia tecnica di Rai 3 Sledi che ci ha detto: ma ieri che cosa è successo a Parigi? Sono successo tante cose, insomma. Ha vinto il Paris Saint-Germain, sicuramente oggi tanti ne parlano di questo modello, addirittura Cappello ha detto che ecco, è un modello che l'Italia dovrebbe copiare proprio testualmente. Del Piero ha detto stesse cose, insomma, è una squadra che ha saputo, insomma, vincere, eppure proprio Luis Enrique era partito da Roma, insomma, quindi la storia, insomma, ci fa ricordare tante altre belle cose. Comunque, vi ricordo che c'è stato anche purtroppo a causa di un incidente un morto, 8 feriti gravi, scusate, quasi 800 persone fermate, 7 poliziotti feriti. Questo, insomma, è il bilancio di questa notte di festeggiamenti per la vittoria, appunto, del Paris Saint-Germain Champions League. Poi chiaramente gli scontri sono avvenuti anche sugli Champs-Élysées, non potevano mai, come al solito, i francesi sono esagerati, esagerano in tutto e quindi non poteva andare le cose, insomma, con tranquillità. Anche vicino presso lo stadio del club, il Parco dei Principi, c'è stati anche degli scontri, e insomma, quasi 500 persone che sono state trattenute in stato di detenzione durante la notte, e insomma, questo è un po' tutto quello che è successo. Comunque oggi la squadra del PSG sarà anche poi ricevuta dal presidente francese all'Eliseo, non poteva mancare la sua foto, chiaramente farsi un po' di pubblicità, è logico, e quindi saranno più o meno anche più di 100.000 le persone attese anche, cioè, questi sono i numeri che danno i giornalisti, insomma, che inizieranno appunto, hanno iniziato poco fa, quindi i festeggiamenti vicino alla Torre Eiffel, quindi poi la squadra del PSG dovrebbe anche è atterrata poco fa, quindi all'aeroporto di Roissy, poi si recherà anche al Champs-Élysées, quindi e così via, e poi sarà proprio anche ai Principi, al Parco dei Principi, insomma, ci sarà anche questo incontro con appunto i tifosi 100.000 più o meno che si sono calcolati verso le 18:30. Insomma, una giornata storica, il bis che aveva comunque detto il nostro amico Valfrido Aghilone, e quando io ho detto quindi è un pronostico, mi ha detto sarà il bis del PSG. Ci è arrivato con il calcio a rigori, però alla fine ci sono arrivati. Ci è arrivato soprattutto un giocatore che se fosse andato a
rispetto al mondiale, tutti diranno che meriterebbe il pallone d'oro. Kvara, il giocatore del Napoli, Kvara che è costato poco, sinceramente, è partito anche per non tanto dal Napoli, poteva fare anche tante, tante altre belle cose, però insomma è ben costruita questa squadra da parte di Luis Enrique. Andiamo alla musica, ritorniamo alla più bella che è la mamma, chiaramente un'altra volta con Anna Tatangelo, però saranno accompagnate poi anche da due voci, insomma, della musica italiana famosissime che sono Giorgia e Eros con Inevitabili Musica.

Eccoci, ritorniamo sempre sulle onde di Radio Tunisi. Continuiamo in realtà anche un po' con il discorso di sportivo, perché parleremo del Roland Garros, visto che eravamo in Francia, quindi concludiamo il discorso francese. Vi ricordo che sono rimasti tre tennisti italiani nel singolare maschile, i quali hanno compiuto una vera e propria impresa, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. La spedizione azzurra ha dovuto fare i conti comunque con questa inaspettata e clamorosa eliminazione della testa di serie 1 di serie numero 1, quindi Jannik Sinner, di cui ne abbiamo parlato quindi venerdì, fermato appunto al secondo turno a causa di problemi fisici. Nonostante questa pesante perdita, l'Italia quindi sta vivendo un grande torneo grazie alle splendide presentazioni o prestazioni degli altri ragazzi. Vi ricordo che Flavio Cobelli, che se comunque testa di serie numero 10, ha dominato il suo match battendo nettamente lo statunitense Tien per 6-2, 6-2, 6-3. Poi Matteo Berrettini, che ha compiuto una rimonta eroica superando l'argentino Francesco Conmessa, quindi al time break, quindi del quinto set, dopo oltre 5 ore di battaglia. Quindi insomma, una tra le partite che rimarranno negli annali, insomma, del Roland Garros. E poi anche Matteo Arnaldi, che si è qualificato in modo epico anche lui, sconfiggendo il belga Rafael Collignon al super tie break, quindi del quinto set, anche lui dopo 5 ore e 3 minuti di partita. Ragazzi, questi qua sono, sì, insomma, se la giocano proprio fino alla fine. E insomma, poi vedremo poi con chi andranno a giocare. E sicuramente, allora, in prossimo partite sto cercando con quello che aveva il giustiziere, come dice, si dice, giustiziere, quindi di Sinner, e quindi l'argentino Juan Manuel Cerundolo, quindi giocherà contro Berrettini, e poi Cobelli invece con un altro statunitense Zavada, e poi invece Arnaldi con un altro anche lui statunitense Tiaf. Quindi insomma, queste le partite per i tennisti italiani. Vi ricordo che oggi si conclude anche il Giro d'Italia. In realtà il Giro d'Italia più o meno ieri si è concluso con il trionfo, ennesimo trionfo di Vingegaard, che ha, insomma, il danese che ha blindato la sua maglia rosa. Oggi si corre, insomma, questa passerella finale, ma è giusto, è una passerella celebrativa, anche se, per dire la verità, la battaglia sarà solo tra i velocisti per conquistare questa prestigiosa vittoria sul traguardo imperiale del Circo Massimo. E quindi il vincitore, che abbiamo detto, maglia rosa con Vingegaard, quindi dominatore assoluto, non è la prima volta. Poi il secondo posto è andato a Félix Gall, e il terzo posto invece a Gianni Hundley. Quindi questi sono i vincitori di questo, o il podio, insomma, di questo Giro d'Italia 2026. E niente, poi chiaramente vi ricordo anche che qui in Tunisia oggi si gioca una partita molto importante, la finale di Coppa di Tunisia, tra le due speranze, la speranza del nord e quella del sud, di Gergis e di Tunisi, che si andranno a contendersi questa partita alle ore 16, quindi inizierà la partita, insomma. E soprattutto domani sera poi ci sarà anche una partita, un'amichevole contro l'Austria da parte della Tunisia. Iniziano, insomma, i preparativi, i momenti più delicati e seri di questa spedizione statunitense, messicana e canadese. Vedremo poi, insomma, tutte le partite nel dettaglio. E questa spedizione quindi inizierà domani la sua prima partita, quindi di preparazione. Poi ci sarà sabato prossimo contro il Belgio, anche quella una partita sicuramente molto importante per noi tunisini. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, continuiamo con la musica. Sono le 15:25. Giovanotti Alfa, una canzone che è uscita pochi giorni fa, con buon vento. Ecco, il nostro augurio chiaramente ai nostri giocatori e a tutti quelli che tifano l'Italia pure. E poi a me mi piace di Alfa, eh sì, perché non possiamo poi dimenticare la nazionale italiana. Dobbiamo, anche se non c'è per la terza volta, e facciamo sempre gli auguri, dai, musica.

0: le notizie, dall'Italia sportive non si fermano perché è finito anche quindi il Gran Premio del Mugello, cioè anche questo non possiamo non dirlo visto che è un'attività sportiva insomma molto importante per lo sport meccanico in Italia proprio, insomma, poi soprattutto ha vinto Bezzeschi, quindi prima trionfa quindi al Mugello ed è il pilota che arriva con l'Aprilia, insomma, italiano con una moto italiana, veramente fa bene, ma soprattutto fa la notizia. E quindi, ecco, quindi il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia, quindi dell'italiano che regala appunto all'Aprilia questo trionfo. Poi sul podio ci sta anche Martin, che è secondo chiaramente anche nella classifica generale, e poi un altro italiano con Bignaia, insomma, con la Ducati, anche lui, insomma, porta il nome o il saper fare o il made in Italy, come si dice, insomma, sul podio. E quindi comunque è un campionato molto serrato, perché adesso Bezzeschi ha più 17 punti appunto da Martin, che è arrivato oggi in secondo in classifica, che vuol dire che insomma sarà una battaglia dura fino alla fine tra questi campioni. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Andremo ad ascoltare il devastante Olly con la sua voce e anche con Juvli, e poi un'altra canzone che aveva devastato Napoli e che devasta ancora durante le serate estive, di Angelo Famau con Tu sia fino do mondo, come si dice dalle parti di Napoli. Io spero di aver detto anche correttamente, ho pronunciato bene. Un saluto sempre ai nostri amici napoletani che sono residenti qui in Tunisia. Musica con Devastante e Juvli, giustamente, poi Angelo Famau, vai.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Eccoci, eccoci, in realtà dopo queste musiche, queste canzoni, parlare di attualità non ci riesco, non è che non ci riesco, mi viene difficile, ma soprattutto ne devo parlare anche un po', chiaramente, vista la situazione in Libano dove i bombardamenti sionisti continuano, soprattutto su Tiro, insomma, con bombardamenti a tappeti, soprattutto colpendo gli ospedali, insomma, situazione veramente molto, molto drammatica quello che sta succedendo in Libano. La Francia anche chiede, insomma, una riunione urgente, chiaramente, del Consiglio di sicurezza, però, insomma, lo sappiamo che alla fine tutto questo non porterà a niente di concreto. Vedremo poi, insomma, che fine faranno. Bene, volevo anche dirvi che il fatturato complessivo, parliamo di altre attualità, il fatturato complessivo del settore delle telecomunicazioni qui in Tunisia ha superato per la prima volta la soglia di 1 miliardo di dinari tunisini per questo trimestre primo trimestre del 2026, e secondo gli ultimi dati statistici pubblicati proprio dall'autorità tunisina delle telecomunicazioni, il fatturato del settore si è attestato, scusate, appunto a più di 1 milione a fine marzo, e i dati evidenziano quindi una crescita costante. Secondo l'ente, l'andamento riflette l'accelerazione della trasformazione digitale in Tunisia, sostenuta in particolare dallo sviluppo dei servizi di telefonia fissa, dall'espansione delle offerte smart ad alta capacità e dal lancio commerciale della tecnologia 5G avvenuta l'anno scorso a febbraio 2025. Gli indicatori mostrano inoltre una forte crescita degli abbonamenti all'internet fisso basato appunto sulla rete 5G, e poi il numero di utenti è passato da 10.000 abbonati neanche nel febbraio 2025 a oltre i 26.000, no, meno un poco di 26.000 alla fine del primo trimestre appunto di quest'anno, dell'anno scorso, per raggiungere invece in questo primo semestre appunto del 2026 quasi i 280.000 abbonati. Quindi è un salto qualitativo enorme, e l'aumento della domanda si è riflesso anche sul traffico dati, chiaramente, dove il volume del consumo tramite tecnologia FWA è cresciuto da 8 petabyte, quindi nel primo trimestre del 2025, a 256, quindi insomma un'esplosione, insomma, del consumo tramite tecnologia FWA o FWA. Poi volevo ricordarvi, per gli amanti del libro italiano, che domani avrò l'onore sicuramente di parlare con Leonardo Martinelli, che è un giornalista italiano molto, molto famoso.

Martinelli, quindi ci racconterà insomma la sua storia, ci racconterà la storia di questo amore verso la Tunisia. Veramente, io personalmente aspetto domani questo incontro proprio per parlarne, per farvi quindi anche conoscere e per farvi anche insomma leggere questo libro. E tanti libri in realtà si stanno scrivendo in italiano qui in Tunisia, e questo veramente mi fa molto piacere personalmente. Non so spiegarvelo il perché, però probabilmente mi rende felice. Bene, felicità non c'è, ci sarà invece Rossetto e caffè. Ah, un altro napoletano che arriva, va bene. E poi Elytra, Lamborghini con Bam Bam Bambina. Andiamo a questi 5 minuti ad ascoltarli, poi faremo un sprint di musica italiana più tardi. Vai con la musica prima.

Eccoci bambini, io vi lascio per questi 10 ultimi minuti con la musica italiana perché ci sarà Brusco con Nina Cantina Anima, è una canzone ragazzi la più morale possiamo dire di quest'annata. Ecco, si parla molto in questo tempo di Francesco De Gregori, insomma, e così via, che rispondo in modo molto intelligente ragazzi, quindi non fatevi condurre da insomma, conclusioni affrettate. Poi ci sarà musica con Mano di Bango con Jovanotti, evidentemente, e gli spari sopra, che è la musica anche di Vasco, evidentemente, purtroppo, Vasco, ma avrebbe potuto fare molto di più, va bene lo stesso, però la musica questa la facciamo passare. Ciao a tutti ragazzi, domani non perdetevi con l'intervista con Leonardo Martinelli, Tunisi Mon Amour, questo è veramente da non perdere, ciao a tutti.